0: your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue your listening.
1: Mera la lo mioki somera, mera lo mioki somera. Baro kanale, mera. Abare manale, mera. Amore si resione mera,
2: mera
1: la
2: mera. Mera no mioki somera.

0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mela no mi aki so mela.
0: Mela mano mi aki so mela.
1: Mela mela no mi aki so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Waro manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.